0: Apero.
1: Tapi nak beli dah tu, uyak tiba mati yo santai tu dah no, hari palung cokori dewo.